piace al cielo e penso sei la più bella del mondo, la più bella di te, ed era tutta la vita che